mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

sangre nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.